0: io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo loco.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io permetti la dono.
0: Oh, e la ragione?
1: La ragione più qui.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Sei tu mio servo o no?
0: Ma non capisco perché tanto ti spiaccia la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, con tanti elogi. Guarda un poco se potresti star meglio.

0: Che c'è di nuovo?
1: Il signor Conte, stanco di andar cacciando le straniere bellezze forastiere, vuole ancora nel castello ridentare la sua sorte, né già di sua consorte, vada bene, appetito gli viene.
0: E di chi dunque?
1: Della tua Susannetta,
0: di te,
1: di me medesima, la speranza che al nobile suo progetto utilissima sia tal vicinanza.
0: Bravo, tiriamo avanti.
1: Queste le grazie son, questa la cura che gli prendi di te, della tua sposa.
0: Guarda un po', che carità per

0: me certe mezz'ore diritto feudale.
1: Come? Le feudi suoi non l'ha il conte abolito?
0: E ben ora è pentito, mi par che tenti a riscattarlo da me.
1: Bravo, mi piace che caro signor conte ci voglia divertir. Trovato avete? Chi suona? La contessa.
0: Addio, addio, mi garuffetto.
1: Coraggio, mio tesoro.
0: E tu, cervello.

dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio.

0: sembri agitata e confusa.
1: Signore, io chiedo scusa, ma se mai fui sorpreso, per carità, partite.
0: Un momento e ti lascio, odi.
1: Non ho nulla.
0: Due parole.

0: Fate pasillo, tutto già disse.
1: Senti.
0: Se per pochi momenti mi qui in giardin sull'imbrunir del giorno, per questo favore io pagherei.
2: È uscito poco fa.
0: Chi parla?
3: O sei?
0: Esci e alcun non entri.
3: Chi vi lasci qui solo?
2: Per la madama e sarà, vado a cercarlo.
0: Qui dietro mi porrò.
3: Non vi ce l'ho.
0: Vati e cerca che parla.

0: Io mi credea che preferir doveste per amante, come fan tutte quante, un signor liberal, prudente e saggio, a un giovinastro, a un paggio.
1: A cherubino
0: d'amore. Oggi sul far del giorno passeggiava qui d'intorno per entrare.
1: Mamma mia! Un impostore è questa?
0: È un maligno con voi che ha gli occhi in testa. È quella. Canzonetta! Ditemi in confidenza! Io sono amico e d'altrui nulla dico. È per voi. Madama! A proposito, figlia, istruitelo meglio. Egli la guarda a tavola sì spesso e con tale immodestia che se il conte si accorge che su tal punto, sapete, egli è una bestia!
1: Scelterato! E perché andate voi da menzogne spargendo?
0: Io? Che ingiustizia! Quel che comprio vendo, a quel che tutti dicono, io non ci aggiungo un pelo. Che dicono tutti? Oh, bella!
1: Uccidi!
2: Cosa sento? Posto andate e scacciate.

trovai rinchiuso. Picchio, ma pre barbarina paurosa, fuor dell'uso. Io dal muso insospettito, guardo

0: pancio. Ah, cosa veggio!
1: Ah, crude stella!
0: Ah, meglio anche! Onestissima signora!
1: Accaderò di peggio!
0: Capisco come va.
1: Giusti idee che mai sarà.
0: Così tanto c'è, non c'è alcuna.

0: braccia al posto di Figaro volate. Io vo che in vela.
1: Dio, che senza! Andate!
0: Restate! Che baldanza! E quale scusa se la colpa è evidente?
1: Non ha dopo di scusa un innocente!
0: Ma costui quando venne?
1: Egli era meco quando voi qui giungeste e mi chiedea di impegnar la padrona a intercederle grazia.
0: No.
1: Il vostro arrivo in scompiglio lo pose e d'amore in quel luogo si nascose.
0: Ma se io stesso m'assisi quando in camera entrai
1: e d'allora lì dietro io mi celai.
0: E quando io la mi posi
1: allor mio occhiar mi volsi e qui m'assposi.
0: Oh cielo, dunque ha sentito quello che io ti dicea?
1: Feci per non sentir quanto potea.
0: Oh, perdi!

0: questa commedia?
1: Eccoci in danza.
0: Secondami, cuor mio.
2: Non c'ho speranza.
0: Signor, non isdegnate questo del nostro affetto meritato tributo. Or che aboliste un diritto sì ingrato a chi ben ama, il dritto non ve più. Cosa si brama? Della vostra saggezza il primo frutto oggi noi coglieremo. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora a voi tocca costei che è un vostro dono illibata servo coprir di questa simbolo d'onestà candida vesta diabolica astuzia, ma fingere convien. Son grato, amici, ad un senso sì onesto, ma non merito per questo né tributi.

io voglio in faccia dei miei più fidi e con più ricca pompa rendervi appien felici. Marcellina si trovi

0: viva! E voi non applaudite?
1: E afflitto, poveretto, perché il padron lo scaccia dal castello.
0: Ah, in un giorno sì bello!
1: In un giorno di nozze!
0: Quando ognuno mira!
1: Perdono, mio signor!
0: Non meditate!
1: Egli ancora fanciullo!
0: Mendi quel che tu credi!
1: Mancai, ma dal mio labbro le fine.
0: Ebbene, io vi perdono. Anzi, farò di più. Vacanti un posto d'ufficiale nel reggimento mio. Io scelgo voi, partite tosto. Addio.
2: Fin domani, suor.
0: Parta tosto.

0: inaspettato il colpo. Ehi, capitano, a me pure la mano.
1: Devo parlarti prima che tu parta.
0: Addio, piccolo cherubino, come canza in un punto il tuo destino. Non cadrai, farfallone amoroso, notte, giorno, intorno, girando, delle belle curvando il riposo, narcisetto, padoncino d'amor. Delle belle curvando il riposo, narcisetto, padoncino d'amor. Non più avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero calante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio con gesto color, quel vermiglio con gesto color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria andrai, farfallone amoroso, notte, giorno, intorno, girando.

per montagne, per valloni. Le nevi dei solioni al concerto di tromboni, di bombardi, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio van fischiar. Non ti avrai quei pennacchini.

Non piangrai, farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, delle belle turbando il riposo. Narcisetta, doncino d'amor, delle belle turbando il riposo. Narcisetta, doncino d'amor.

0: amico, non amo impaziente.
1: Ma voi non potete stare in pena per questo, al fin di che si tratta? Al signor Conte piace la sposa mia, indi segretamente recuperar vorria il diritto feudale. Possibile la cosa? È naturale.
0: Possibile, però.
1: Naturalissima. E se Susanna vuol, possibilissima.
0: Finiscila una volta.
1: Ho già finito. Quindi, prese il partito di scegliere me corriero e la Susanna consigliera segreta di ambasciata, e perché la ostinata ogni or rifiuta il diploma d'onor che le destina, minaccia di potenziar Marcellina. Questo è tutto l'affare.
0: Ed ha coraggio di trattar scherzando un negozio se serio.
1: Non vi basta che scherzando io ci pensi. Ecco il progetto. Per Basilio un biglietto gli fore capitar che il avvertisca di certo appuntamento che per l'ora del ballo ha un amante voi d'estre.
0: C'è il che sento ad un uomo sì geloso.
1: Ancora meglio, così potrei più presto imbarazzarlo, confonderlo, imbrogliarlo, rovesciare i progetti, empirlo di sospetti e porgli in testa che la moderna festa che gli di fare a me tenta altri a lui faccia, onde qua per dal tempo ivi la traccia, così quasi ex abrupto, e senza che abbia fatto per trastornarci alcun disegno, via l'ora delle nozze. E in faccia lei non fia che osi d'opporsi ai voti miei.
0: È ver, mai di lui invece sopporrà Marcellina.
1: Aspetta, al conte farai su dir che verso sera attendati in giardino il picciol cherubino per mio consiglio non ancor partito. Da femmina vestito faremo che in sua vece ivi sembrata. Questa è l'unica strada onde non su sorpreso da madama sia costretto a far poi

0: persuaso. E dove il tempo?
1: Dico il conte alla caccia, per qualche ora non sarà di ritorno. Io vado, e tosto che Rubino vi mando.

0: Che orror da basilio!
1: Alla fretta! Obliato è non il sigillo!
2: Il sigillo di che?
1: Della patente!
2: Cospetto! Che premura!
1: Eccola qui!
0: Spicciati!

0: non fu mai vostra usanza di rinchiudervi in stanza.
1: Fermo io stava qui, mettendo...
0: Via, mettendo...
1: Certe robe, era me con la Susanna che in sua camera è andata.
0: Ad ogni modo, voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Nomi, è il foglio che Figaro li scrisse.
0: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate gran pezzi in mente.
1: Di che?
0: La fa qualcuno.
1: Chi volete che sia?
0: Lo chiedo a voi. Io vengo in questo punto.
1: Ah, sì, Susanna, appunto.
0: Che passo, mi diceste?

0: voi non aprite?
1: E perché deggio le mie camere aprir?
0: Lasciate, l'aprire senza chiari e gente!
1: Come? Porresti a repentaglio d'una dama l'onore?
0: È vero, ah. Io sbaglio, oh. Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima chiuderò.
1: Che imprudenza!
0: Voi la condiscendenza di venir meco avrete. Madama, eccovi il braccio. Andiamo.

0: Volete dunque aprir voi stessa? Ponteggio!
1: Bene, fermate! Ascoltatemi un poco! Mi credete capace di mancare il dovere?
0: Poi mi piace! Entro quel gabinetto di me chiunque vedrà!
1: Sì, lo vedrete! Ma uditemi! Tranquillo!
0: Non è dunque Susanna?
1: No! Ma invece l'oggetto che ragion di sospetto non gli devi lasciar! Per questa sera una burla innocente di farsi disponibile, io vi giuro che l'onor non è sto.
0: E dunque, dite, lucida, no?
1: Sentitela,
0: parlate.
1: È un fanciullo?
0: Un fanciullo? No.
1: Sì. Cherubino!
0: E mi farà il destino ritrovare questo paggio in ogni luogo! Come? Non è partito?
1: No.
0: Scellerati! Ecco i dubbi spiegati! Ecco l'imbroglio! Ecco il...

0: paggio rinchiuso.
1: Tu saper partire.
0: Ma i tremiti palpiti.
1: Tu sol per bollarvi.
0: Ma un foglio sì barbaro.
1: Di Figaro il foglio.

ai suonatori, le trombe sentite, i piccoli udite, tra canti e travalli dei nostri vassalli. Vogliamo, corriamo, le nozze a compir, vogliamo, corriamo, le nozze a compir. Andiamo, men fretta, la turba m'aspetta, andiamo, men fretta, un dubbio toglietemi in pria di partir. Di partir, la cosa è scabrosa, un'arte le carte punta di scoprir, un'arte le carte così è di sorrir, un'arte le carte così è di sorrir.

0: Niente, niente. Dunque accordi?
1: Ma non accordo.
2: Cita, cita, morto. Cita, cita, morto. Non morire.

0: ascoltate, ascoltate, dal balcone che guarda il giardino, mille cose ogni dici dal veggio, e poc'anzi può darsi di peggio, di nuovo signor mio ti dar giù,
1: dal balcone,
0: vedete i carofani,
1: in giardino,
0: sì,
2: cosa
1: sei?
0: Rato ratto il verbone fuggito e ad un tratto di vista m'uscì.
3: Pensa che
4: pazzo! So tutto lo vidià!
0: Cosa ridi? Cosa ridi? Cosa ridi?
1: Tu sei cotto dal sorgere del dì, tu sei cotto dal sorgere del dì. Ripetimi, ripetimi! Un uomo dal balcone,
0: al balcone,
1: in giardino,
0: in giardino.
1: La signora, signore, guarda il vino, segui pure.
0: E in volte dei testi,
3: no,
2: non lo dici.
0: No,
2: non
0: lo dici.
1: Via Biangione, sta zitto una volta, per tre soldi far tanto tumulto, già che il fatto non può stare occulto, sono io stesso saltato di lì, sono io stesso saltato di lì.
0: Questo è stupore,
1: che non posso.
0: Come mai diventaste sì grosso? Quel salto la nostra casina.
1: Chi salta succede? Cosa?
0: Il diretto.
2: Esiste qualcosa?
0: Intelligente. Siamo i padri del ragazzo.
1: Che rubini! E s'appunto, da Siviglia a cavallo qui giunto. Da Siviglia ve forse sarà.
0: Questo no, che cavallo. Non dite saltare di là.
1: Che pazienza.
2: Oh, mai.
1: Figliam questo bagno.
2: Cosa c'è, lo vedrò.
1: Dunque tu.
0: E salta giù.
1: Ma perché?
0: Che timor.
1: L'ha rinchiuso. Aspettando quel caro visetto, ti becappe un sussurro forduso. Ora il grido l'ho scritto biglietto.
0: Aha!
1: Saltai giù dal terrore.

0: saran queste carte che per meste
1: ordinare
0: sono in coppola, sono in coppola.

0: Coraggio! Oh, che testa! Che testa! Questa è la patente che poc'anzi il fanciullo mi diede. Per che fare? Vi manca! Vi manca!
1: Succede!

per testi in mondo che prova sulla trombonia con l'estrezza di danaro. Sopra la stella, sopra la pipa, silenzio lo vedremo, il contrappo leggeremo.

un uom che salta dal balcone in giardino, un altro appresso che dice esser quel desso.

Non so cosa pensar. Potrebbe forse qualcun dei miei vassalli a simil razza è comune l'ardir, ma la contessa che un dubbio l'offende e la rispetta troppo se

0: Chissà che l'ha tradito abbia il segreto mio, o se ha parlato vi fa sposar la vecchia.
1: Marcellina! Signor!
0: Cosa bramate?
1: Mi par che siete in collera!
0: Volete qualche cosa?
1: Signor! La vostra sposa è sole di vapori e vi chiede il fiaschetto degli odori.
0: Prendete! E no, potete ritenerlo per voi.
1: Per me? Questi non son mali da donne trivioli.
0: Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo.
1: Pagando Marcellina con la dote che voi mi prometteste.
0: Ch'io vi

0: e mi prometti poi, se tu manchi, o cor mio, ma la contessa tenderà gli aspetto.
1: Che fu un pretesto? Parlato non avrei senza di questo.
0: Carissima!
1: Gente!
0: E mia senz'altro!
1: Forditevi la bocca, o signor Scolpro!
0: Ehi, Susanna, come vai?
1: Croce! Senza avvocato ha già vinta la causa!
0: Cosa è nato? Hai già vinta la causa? Cosa sento? In qual laccio io, Matea? Perfidi! Io voglio! Io

0: paga lo sposarla, ora ammutite.
1: Io respiro.
2: Ma ti amaro.
1: Se sposa io sarò d'un
2: mancherò. Oh, eccellenza, m'appello.
3: È giusta la sentenza. O pagar, o sposar. Bravo, Don Curzio.
0: Bontà di sua eccellenza.
4: Che superba sentenza!
2: In che superba!
4: Siamo tutti vendicati!
2: Io non la sposerò!
0: La sposerai! O pagarla o sposarla! Sei cavestati 2000 pezzettoni!
2: Son gentiluomo! Sì. E senza l'assenso dei miei nobili parenti!
4: Dove sono? Chi sono?
2: Lasciate ancora cercarli! Dopo 10 anni io spero di trovarli!
4: Qualche bambin trovato?
2: No, perduto, dottor! Anzi, rubato!
4: Come?
1: Cosa?
4: La prova!
0: Il testimonio!
2: L'oro, le gemme e i ricamati panni! E nei più teneri anni mi ritrovarò addosso i masnadieri! Sono gli indizi veri di mia nascita illustre! E soprattutto...
4: questo!
2: Al mio braccio impresso geroglifico.
1: Una scatola impressa, braccialesco.
2: E a voi chi il disse?
1: Oddio, è adesso.
2: È vero, sono io.
0: Chi?
2: Chi?
0: Chi?
2: Rapir presso un castello. Ecco tua madre. Valiano, tua madre.
1: Sua madre.

0: parliamo di fatti sì remoti. Egli è mio figlio, mia consorte voi siete, e le nozze farem quando volete.
1: Oggi e doppie saranno. Prendi questo il biglietto da denaro che avevi e dei tua dote. Prendi amore questa borsa.
0: E questa ancora, bravi, gittate pur che io piglio ogni ora.
1: Vogliamo di pur

0: che Rubino è ancora nel castello e vedete per prova il suo cappello.
1: Ma come? Se a quest'ora esser giunto a Siviglia, egli dovria...
0: Scusate, oggi Siviglia è a casa mia.
2: Va, vestissi da donna, e la...
0: Lasciate agli altri ami suoi.
1: Helvini!
0: Andiamo! E li vedrete voi.
3: Cosa mi guardi? E che ne dice il cuore? Il rabbio!
4: Oh, che meglio! Or lo porremo in gabbia! Dov'è l'appuntamento che tu gli proponesti?
3: In giardino, e siamo un loco!
4: Scrivi!
3: Chi io scriva?

0: mangiare.
1: Questo è il del palombrino.
0: Ebbene, madama.
1: Io sono un signor mio. Irritati e sorpresa al par di voi.
0: Ma stamane?
1: Stamane? Per lo dir la stessa, volevano travestirlo al modo stesso che l'ha vestito adesso.
0: E perché non partissi?
1: Signore!
0: Saprò punire la tua disubbidienza.
1: E che pensi?

0: te, barbarina se mani, ti darò quel che brami.
1: Io dissi questo.
0: Voi, ordatevi padrone.

0: scuola, al buon maestro che ti fa la scuola. Non so qual uom, qual debole, qual dio rivolga tutto quanto a torto mio. Signor, se trattenete tutte queste ragazze, addio festa, addio danza, e che vorresti ballar col piestro? Non mi do il più volto, andiam belle fanciulle.
1: Ma non è l'imbarazzo, lasciate fare a voi.
0: Per buona sorte i vasi erano di creta. Senza fallo, andiamo dunque, andiamo. E intanto a cavallo di galoppo si gli andava il paggio. Di galoppo o di passo, buon viaggio. Venite, o belle giovani, e a te la sua patente era in tasca rimasta. E certamente che razza di domande.
2: Via non li fa Dio Motti, ehi non ti intende. Ed ecco chi pretende che sia omoggiato il mio signor nipote.
0: Cherubino?
3: Pur ci sei.
0: Che diamine canta? Non canta, no. Ma dice che gli saltò stamani in sui garofani. Egli dice, sarà. Se ho saltato io, si può dare che anche esso abbia fatto lo stesso. Anch'esso?
2: Perché no?
0: Io non impugno mai quel che non so. Ecco la marcia, andiamo ai vostri posti, o belli ai vostri posti. Susanna, dammi il braccio.
1: Eccolo!
0: Temerari!
1: Io non so, mi piaccio!
0: Contessa!

Sansa, e donne ficcanti agri, in ogni loco. Ah, capisco il gioco, un biglietto amoroso che ritiene il passar qualche galante. Ed era sigillato una spilla, onde si punse il dito. Narciso la cerca, oh, che stordito!

amici, e sia per questa sera disposto l'apparato nuziale con la più ricca pompa. Io vo che sia magnifica la festa, e canti e fuochi e gran cena e gran ballo. E ognuno impari com'io tratto.

0: E così tenerai del vestito, se sai di far tutto sporco. Si venne quel che tu fai.
1: Cos'è? Vai qua in collera.
0: E non vedi che io scherzo? Oh, osserva. Questa è la spilla che il conte da recare ti diede alla Susanna e servia di sigillo un bigliettino. Vedi se io sono istrutto.
1: Perché li chiedi a me quando sai tutto?
0: Avea gusto d'udir come il padrone ti è la commissione.

0: si conviene, ma pensa un poco che intorno sai di chi si prende il gioco.
1: Quella spilla, o madre, è quella stessa che poc'anzi hai raccolse.
0: È vero, questo più ti può giunto dritto di stare in guardia e di vivere in sospetto, ma non sai se in effetto.
1: Allerta dunque, il loco del congresso so dove è stabilito.

0: arriverà.
1: Vedi che invitasti a venire.
0: Che brutto cieco, sembri un cospiratore. Che diamin sono questi infausti apparati?
2: Lo vedrete tra poco. In questo stesso luogo celebreremo la festa della mia sposa, onesta e del feudal signor.
1: Oh, buono, buono, capisco come lì è. Accordati si son senza di me.
2: Voi da questi contorni non vi scostate, e a un fischio mio correte tutti quanti.

Tutto è disposto. L'ora dovrebbe essere vicina. Io sento gente.

0: credo mestiero di marito. Ingrata, nel momento della mia cerimonia, lei godeva leggendo e nel volerlo io rideva.
1: Di me?

dunque la ingenua faccia? Con quegli occhi innocenti, chi creduto l'avria? Mi piace infilarsi a tonna.

farci guidar, sirene che canta per marcia affogarci, vette che allettano per darci le piume, comete che brillano per toglierci il lume, son rose spinose, son mole pizzezzose, son orse benigne, son onde maligne, maestre d'inganni, amiche d'affanni, che fingono mentre l'amore non

Restano il dico, i vetti che allettano, il resto non il dico, comete che brillano, il resto non il dico, sono rose spinose, sono volpi vezzose, sono orse benigne, colombe maligne, maestre di inganni, amiche d'affanni che fingono ben.

0: luci della crisi, al grande istante.
1: Io sotto queste piante, se madama infernette, resto a prendere il fresco una mezz'ora.
0: Fresco, il fresco!
1: Resto

0: mia bella Venere, andiamoci a cenare.
1: Sì,
0: mia bella Venere, andiamoci a cenare.
2: Al buio, signor mio.
0: È quello che voglio. Tu sai che la per leggere io non desio d'entrare.
2: Io poi sono stato.

fai la contessa, a quel mi convete, vedrete la voi stessa, il conte è la mia sposa, di propria man la cosa, con car io vi farò.

0: Che schiaffo!
1: Se mi hanno da questo...
0: Au! Au! Non battere così presto! Au!

Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! F